0: tramite dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dove si muove la Giocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.

0: mettere per esempio un quadro da gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.